Musica nare colori. Musica, musica nare nazioni. Da mai adesso. Musica nare menzioni. Musica, musica mi appartiene. Sinta sciato. Con musica io traiesco. Con musica io calatoresco. Se mi faccio sentire sinta sciato, a ciò cumbreo io. Con musica io mi andrago stesso. Perché musica, musica mi dà iubire.